napigliai che io gonali che poi gonali ma con un ciccio o gonali con un esame cagliari non cai miercoles manda che io gonali snappi pur un turiscia te una manci su macta e che io gonali pur un turiscia